cuando zarpo a Nueva York. Y yo solo amo Nueva York. Ma poi mi sono detto, non atterrato mai a Ibiza.